0: Pronto.
1: Hai che si termina? Hai conto che io ti spunto a morire?
2: La buccia bianca. La buccia bianca.